poi su. Aspettate cosa è da su nata al di andana, o arrivata in plasma via. Era pericone nato paten. La seize con baro comina. La seize con baro comindana. La seize con baro.